0: la vinceremo, noi questa battaglia per tutti giusti, vittoria sarà.
1: Sì, c'è. Che dice la giustizia e la verità al posto di niente. Mira, neanche a Yuchair, ma non importa.
2: A lei stessa.
1: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
3: Anche quello è servito.
1: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi. Adesso l'hai più da usare.
4: Chi è quello che suona, Daniele?
5: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
4: Ah, capito. Allora, dai, parti. Chi parte? Sabine.

0: strofa e l'altra dovremmo respirare.
1: Ma ce ne sono
2: due. No, ma la facciamo lenta questa, dai.
0: Così dopo possiamo prendere. Ma cosa fai tu, per favore?
3: Madonna,
0: ci vuole uno che diriga un po', che faccia, dai Mariano,
4: allora, dacci... adesso vi spiego solo come fai gli ala,
0: e poi però ci dai
4: anche esercito, anche esercito.

Santo benedetto, gli anni di stato, la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato, e la frana che lo soffrasta, la frana di ne basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ansiva il susini, sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre ride le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: quello che io penso fa di nuovo sulle
1: palle. Ah, ecco, si ripete.
0: No, ti messo sulle palle. Ma se non trova la prima, dico.
2: No,
0: così come
2: nota
0: mi ha risposto.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
3: Questa
4: sai te questa?
5: No.
3: Questa qua come io?
5: Non ne so nessuna, io ho mai cantato.

0: di
1: bravi.
2: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati.
3: Siamo invecchiati, diciamo.
2: No, maturati.
3: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
2: Siamo maturati.
4: Ma fa lo stesso, un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
5: Per cui cantare da baby.
6: You just heard Canticheno on Passa by Davide Tadoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania, 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement and complicity that characterize the origins of Western theatre.
7: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu c'è scemo adesso! Dai! Oh, oh, oh! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Oh! Dai! Oh! Dai! Oh! Dai! Dai, Gnari! Oh, oh! E appena un tempo, quando dà il massimo! Oh! Dai! Oh, le mie le sciarpe! Dai, Gnari, su le sciarpe! Dai! Dai, oh! Adesso non faccio niente! Facciamo un forza briscia, un lei secco! Ok? Dai, Gnari,
8: te spero!
7: Dai! Oh, sulle mani! Dai! Oh!

0: Noi chiediamo tutto, noi chiediamo l'anima. Dai, dai, facciamo parte a questo, siamo noi. Dai, oh, l'ultimo coro, noi siamo ultras, sulle mani un bel ultras, dai, dai, l'ultimo. Ultras!
1: Ultras! Ultras! Ultras! Ultras!
2: Ciao Marco!
0: Oh, non fermate San Semo! Non fermate San Semo!
3: Agliari!
4: Io ho un minuto, tutto da nave, da fare. Io, ci siamo andati a cantare, porco Dio, vai a casa. Dois meses ele traz o que a gente chama aí, um monte de merda, tô pegando café de galdinho, tô com a
5: Cari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita, se ve la ricordate.
4: Sì, ma non parlare.
5: Dai, dai, Gnari. Oh, dai, dai, Gnari, dai, dai. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai. Dai, dai,
2: allora!
5: Oh, dai, dai. Dai Gnari, oh, dai che facciamo,
6: vado a ricaricarli Gnari prima, caricali un po' Gnari prima!
2: Dai però sveglia, Dio cane!
5: Dai, non si è sentito, più forte!
2: Oh, però cosa fa sette le bocchiai? Sulle mani! Malune!
7: Malune!
5: Dai!
2: Cosa fa sette?
5: Oh, su tutte le sciarpe!
2: Dai, Gnari, tu hai però!
5: Tutte le sciarpe! Chi non ha le sciarpe, le bandiere! Oh, dai, dai! Oh, oh, sulle mani, dai! Dai, sulle mani! Dai, le mani! Dai, dai, dai! Dai! Oh! Dai, le mani!
6: Magro, vai con la bomba! Magro!
5: Dai, dai, dai! Dai! Bisogna cantare! Dai, dai, dai, dai, dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

0: Megavinik-e Laudio Cristiano?
1: Wow, ci ho promesso mi ci metti in testa il record del club simultaneo, ma all'inizio non è registrato nulla per circa se il secondo film non aveva da sbagliare. Il controllo automatico del livello di registrazione sicura e registrazione sono giusti. Scontando mentre registrate, soltanto possibile durante la registrazione della radio incorporata, regolate il suono con il volume 2. Tone, per brevi interruzioni premete il tasto di pausa. Per fermare registrazione il tasto di arresto stop. Stop. Premete semplicemente il record e play.
2: Un po'.

Ah, pure questo che adesso. Forse adesso il registro. Vedo. Se su uno deve far sentire registrato. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

a me, oh sole mio, sta in fronte a me, oh sole mio, sta in fronte a me, sta in fronte a me. Ma Dio con quella usca in serauco che ho, quando io cantai a parlare. Mamma mia, tu mi hai bisogno che anche del dottore che dice che con la voce rauca. È un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po'. Stop. Vediamo. Andiamo avanti, né? Che un po' non mi dorme e dopo la bella finita. Ma a me ho riregistrato anche dorme. Che fosse anche dorme, che russe. In maladisia tutte là all'ospedale che ronchi. E io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto per registrazione, pronto, pronto. Allora lei. Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi fa che non va, mi fa che non va. Forse deve provare a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare, mi pare di no.

0: total of approved.
1: Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, e sto.

0: prosecco che avviene al volo. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

Guarda, se mai che ha registrato o no, perché se l'ha registrata lui con me. Non mi ha fatto fare smirnici ciocche.

0: Jesu.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
2: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, ma quando ha vinto?
2: Niente, adesso vediamo cosa ha registrato.
3: Non so se si tira.
2: Basta.